0: 102.9.
1: Avevo una ferita in fondo al cuore, soffrì, soffrì, le dissi non è niente, ma mentì.

lasciami giù. Mi disse non guardarmi negli occhi e mi lasciò cantando così.